0: baka yoko lombe di peuple.
1: Baka koto! Buka kingo! Tose kamoke! Jona Kofi!
0: Ego tite! Ego
2: Chanel Chabani!